0: Somebody
1: in questo momento
0: però non smettiamo di restituire il
1: nostro spettacolo da Bersonco
0: il mimico di che bravo in te la spettacolo di che bravo in te
1: da Bersonco il mimico
2: Sfonco in Kirko Sfonco tornano bene Lupi e Arinelli
3: a te la disco
2: situazione Kirko Sfonco tornano bene Lupi e Arinelli
3: a te la disco situazione

0: coppia brocia, muoiano non ti ecco specie.
1: No, te vai già scani
0: ciao. Ho coppia brocia, muoiano non ti ecco specie.
1: No, te vai già scani ciao. Sai poco che te lo dico, sai poco.
0: Ma è tanto poco che pensa se tu ti dici.
1: Ma dici le, però sto con le stesse ore, ma le tasse di esce, ma sta a causa di tutto alto. Ma dici le,
0: che hai degli accordi lì, non per pure noi.
1: Forse se lo aiuto, ma tu hai due sette lì.
0: Ma hai degli accordi lì, non per pure noi.
1: Se lo aiuto, ma se per noi hai due sette lì, non per pure noi.
2: Ostala brez denarja. Zelo čudne morgenhauser v halti. Ciklo je denarja. Brez denarja. Ciklo je denarja.